0: Dalla prospettiva del Rinascimento alla precisione micrometrica dell'Industria 4.0. L'Italia crede fermamente che nei dettagli risieda l'anima.
1: 这份信念也在四川生根共鸣。这一次，我们在成都一同探寻精湛工艺背后的匠心。